0: 2 in punto.
1: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
2: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
2: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
3: F. Dat vocali. Latte miele.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Spot. Spot.
2: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
1: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
2: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
1: Più visibilità, più clienti, più risultati.
2: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
1: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
2: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
3: L'amministrazione comunale di Casalbore in provincia di Avellino e il Comitato Festa ti invitano a vivere la grande festa patronale della Madonna della Neve. Mercoledì 5 agosto in piazza Cesare Battisti ti aspetta una serata di fede, tradizione e grande musica dal vivo. Sul palco i Cugini di Campagna.
4: Torna a casa tua.
3: Francesco Baccini.
5: Sotto questo sole bello pedalare sì.
3: E tutta l'energia di Valerie Edo. Spettacolo è una tappa ufficiale del Radio Latte Miele Tour e sarà trasmesso in diretta sulle pagine social di Latte Miele Rete Sud, con backstage esclusivo a partire dalle ore 19. Mercoledì 5 agosto, Casalbore ti aspetta! Non mancare!

0: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
1: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
0: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
1: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
0: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1999.
3: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana, anche nel weekend. 1999. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1999. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1999.

0: 2 e 59.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
0: FM

0: mobili in Contrada Cerrete a Lioni. Telefono 0827 42 522.
1: Radio Latte Miele, fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. 1992. A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1992. Latte Miele. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1992.

0: L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
1: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
2: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
2: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
3: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
4: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. Radio Latte e Miele.
5: Radio Latte e Miele.
4: La tua musica italiana. Radio Latte e Miele. Scende la notte.

0: 4 e 2.
1: Spot.
2: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
1: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
2: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
1: Più visibilità, più clienti, più risultati.
2: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
1: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
2: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
3: L'amministrazione comunale di Casalbore in provincia di Avellino e il Comitato Festa ti invitano a vivere la grande festa patronale della Madonna della Neve. Mercoledì 5 agosto in piazza Cesare Battisti ti aspetta una serata di fede, tradizione e grande musica dal vivo. Sul palco Francesco Baccini.

0: parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno, ogni momento.
1: Più visibilità, più clienti, più risultati.
0: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
1: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
0: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità.
2: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli. I sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua
2: musica. Regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certo.

0: ogni giorno, ogni momento.
1: Più visibilità, più clienti, più risultati.
0: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
1: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
0: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te. Latte e miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Buona domenica a tutti. Ariete, hai voglia di risposte immediate, soprattutto per quanto riguarda il lavoro o un impiccio a un problema nato il mese scorso, ma servirà ancora pazienza per avere delle risposte. In realtà queste risposte serviranno a capire cosa fare nella seconda parte dell'anno. Le questioni economiche sono un po' complicate e qui naturalmente ognuno

0: Di cambiamenti sia in amore che nel lavoro. Ho spiegato addirittura che è come se in questi giorni fossi preso da una sorta di volontà rivoluzionaria che ti spinge a buttare all'aria tutto quello che non ti piace più. Calma, dal 6 agosto arrivano conferme e occasioni per nuove conoscenze e flirt. Pesci, la luna nel segno esalta creatività e intuizione. E poi da agosto l'amore migliora, diventa più facile da vivere, Venere non sarà più opposta. Insomma, recuperare un progetto, fiducia e ottimismo sarà sempre più semplice. Vi abbraccio forte forte, non mancate all'appuntamento con le stelle, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 8.

0: spot.
1: Ritorna la festa più amata dedicata al nostro buon grano, la 12ª festa della Trebbiatura. Dal 6 al 9 agosto in località Sant'Antuono di Sant'Angelo dei Lombardi. Un successo che continua, sempre con nuove iniziative. La rievocazione storica della Trebbiatura, sfilate di auto storiche e trattori per le vie cittadine. Ogni sera si balla e si canta con i gruppi più apprezzati. Si mangia alla grande, con specialità contadine. Per info, Associazione Culturale Sant'Antuono al 333-644-2655 e sui principali social.
2: Il 10 e 11 agosto il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante dell'estate con la nona edizione di Strade Gustando Lucano's Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica divertimento. Tra Strigusto il palco si accende con l'energia travolgente dei Musica Manovella,

riflettori puntati sui giovani talenti della Basilicata con il Lucanos Music Festival, il contest musicale che celebra la passione, la creatività e il talento emergente, con giuria tecnica e voto del pubblico. Due serate, un solo grande evento. Buon cibo, musica, emozioni e il fascino senza tempo del Borgo di Bella. Non prendere impegni. Il 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Borgo di Bella.

0: 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
1: Dai lontana da me, non ti voglio perché...
2: Che è estate, Are. Radio Latte Miele, aperti per voi.

0: Francesco Baccini.
1: Sotto questo sole beh.
0: E tutta lo spettacolo è una tappa trasmesso in diretta su un backstage. Aspetta, non mancare. Un borgo antico e la magia dei Sana. Lo Spetborgo invita dei percorsi enogastronomici e giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile maiella. Dalle 20 l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica, dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
2: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2024.

0: 6:59.
1: Spot.
2: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
4: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
3: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno. Ogni momento.
4: Più visibilità, più clienti, più risultati.
3: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
4: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
3: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Stamobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

10 e 11 agosto. Il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante dell'estate con la nona edizione di Strade Gustando Lucano's Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento.

0: Hot.
1: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
2: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
3: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
2: Un'impresa con radici, con esperienza acquisita già con la oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
3: Chiama ora

0: so dove andare.
1: Dai, dimmi.
0: Dalla Murese Marmi, che da Oltrene di Marmi, pietra,
1: cale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, via tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gressa, arredo bagno, ottimi prezzi.
0: Andiamoci subito presso la Murese Marmi. Consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita.
1: La Murese Marmi, 7,150.
0: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
2: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2018.

0: negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
1: Scegli Radio Latte Miele.
0: Contattaci ora allo 0910.
2: La cucina la pagassi sta mobili. È realtà. Sulle cucine è gratis. Interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Mudo, anche la domenica.
3: Latte Miele, Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Soprattutto per quanto riguarda il lavoro o un impiccio, ma servirà ancora pazienza per avere delle risposte, serviranno per capire cosa fare nella situazione.

0: semplice. Vi abbraccio forte forte, non mancate all'appuntamento con le stelle, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com.

0: Notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
3: David Guetta, The Man.

0: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Spot. L'amministrazione comunale di Casalbore in provincia di Avellino e il Comitato Festa ti invitano a vivere la grande festa patronale della Madonna della Neve. Mercoledì 5 agosto in piazza Cesare Battisti ti aspetta una serata di fede, tradizione e grande musica dal vivo. Sul palco i Cugini di Campagna. Francesco Baccini.
2: Sotto questo sole bello per alare, sì.
1: E tutta l'energia di Valerie Edo.
3: Più di te.
1: E alle tour. E sarà trasmesso in diretta sulle pagine social di Latte Miele.

0: piattaforma ad ogni idea.
1: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
0: Visitate la pagina fe.it.
1: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.

0: Peperone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni. 1008.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Spot. E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
4: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata.

Il Comitato Festa, classe 76 di Bella, vi invita a trascorrere una giornata speciale domenica 9 agosto. A pranzo, appuntamento con il tradizionale pranzo del pellegrino, un momento per condividere i sapori e lo spirito della festa. La serata si accende con il gran concerto dei Mattia Bazar. Tradizione, convivialità ed emozioni in un unico grande evento. Domenica 9 agosto a Bella. Per info 338 313 0806. Non mancate!

0: info e biglietti su iDays.it.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Spot.
3: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli. I sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni visita le pagine Facebook e Instagram dell'associazione Muro in Vita.
4: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
5: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
4: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
5: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
4: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
6: Radio Latte e Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. 1978. Il dottor

egoista, certo. Perché no? Perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no?

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a Bandina Hybrid da 9.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Malta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: C'è un luogo dove il vino incontra la tradizione, dove i sapori raccontano il territorio e la musica riempie le strade di un borgo senza tempo. Quel luogo è Cairano. La Compagnia Dragone e la Proloco Cairano vi aspettano alla quinta edizione di Kairos, Tempo di Vino. Sabato 15 e domenica 16 agosto, dalle ore 19.30, percorrete il suggestivo sentiero delle grotte e lasciatevi conquistare dai migliori vini del territorio, dai prodotti tipici e da un'atmosfera tutta da vivere. Per informazioni www.cairanoproloco.it. Pagina Facebook Proloco Cairano o Instagram Proloco Cairano.
4: L'amministrazione comunale di Casalbore in provincia di Avellino e il Comitato Festa ti invitano a vivere la grande festa patronale della Madonna della Neve. Mercoledì 5 agosto in piazza Cesare Battisti ti aspetta una serata di fede, tradizione e grande musica dal vivo. Sul palco i Cugini di Campagna. Francesco Baccini.
5: Sotto questo sole bello per alare, sì.
4: E tutta l'energia di Valerie Edo.
6: Più di te, più di te.
4: Lo spettacolo è una tappa ufficiale del Radio Latte Miele Tour e sarà trasmesso in diretta sulle pagine social di Latte Miele Rete Sud, con backstage esclusivo a partire dalle ore 19. Mercoledì 5 agosto, Casalbore ti aspetta. Non mancare!
7: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
8: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
7: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
8: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilitigiana.

0: 10 in punto.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
1: Il 10 e 11 agosto il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante dell'estate con la nona edizione di Strade Gustando Lucano's Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento, tra street food, sapori della tradizione, spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Il 10 agosto il palco si accende con l'energia travolgente dei Musica Manovella, pronti a far cantare e ballare tutta la piazza con il loro coinvolgente spettacolo dal vivo.

0: 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Tutte le strade portano al Borgo di Bella.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.

Le questioni economiche sono un po' complicate e qui naturalmente ognuno ha il proprio cielo. C'è chi ha assistito ad un blocco negli ultimi mesi oppure semplicemente in positivo ha più chance e non sa quale scegliere. Comunque la giornata è serena e da metà a fine agosto sono attesi miglioramenti proprio nelle questioni di carattere pratico. Gemelli, domenica è un po' delicata, soprattutto che non ti ascolta. I gemelli amano esprimersi, alcuni eroici, oggi il clima sarà più favorevole. Cancro, ottima giornata per relazioni, collaborazioni, progetti, pensare soprattutto, visto che è domenica, a quello che devi fare la prossima settimana. Ricordo, oltretutto, giugno e luglio, c'è chi ha detto stop di una collaborazione o magari trappola più completamente di alcune persone che sono attività. Le scelte recenti iniziano a dare risultati positivi, in amore ci vuole un po' di serenità. Leone, settimana in partenza promettente, quindi ricaricati fin da questa domenica, hai la determinazione e il sostegno necessari per superare ostacoli lavorativi o legali. Sei anche più affascinante. Vergine, le preoccupazioni per lavoro ed economia aumentano il nervosismo. Mantieni la calma nei rapporti, non caricarti di troppe responsabilità. Fino a qualche tempo fa pensavi, mi libero di questo peso così starò meglio. Adesso però ti senti un po' troppo libero e vorresti avere delle conferme in più. Bilancia, dal 6 agosto Venere favorisce amore e relazioni perché entra nel segno. Allora, agosto è il mese giusto per avviare nuovi progetti, per cambiamenti di ogni genere, anche per dire sì. Le coppie ufficiose da tempo vorrebbero fare un grande passo. Scorpione, le tensioni di luglio si allontanano e agosto porta buone opportunità, anche per quanto riguarda l'amore. Prospettive più incoraggianti riguardano le questioni di lavoro, dove però c'è un ammanco, più volte ho detto che addirittura ci saranno dei nati Scorpione che dovranno consultare un esperto, un avvocato, lo hanno già, magari anche per stare un po' sottotono, l'ho detto anche ieri, non è un weekend così pimpante.

Acquario, voglia di cambiamenti sia in amore che nel lavoro. Ho spiegato addirittura che è come se in questi giorni fossi preso da una sorta di volontà rivoluzionaria che ti spinge a buttare all'aria tutto quello che non ti piace più. Calma, dal 6 agosto arrivano conferme e occasioni per nuove conoscenze e flirt. Pesci, la luna nel segno esalta creatività e intuizione. E poi da agosto l'amore migliora, diventa più facile da vivere, Venere non sarà più opposta. Insomma, recuperare un progetto, fiducia e ottimismo sarà sempre più sì.

0: Bam, bambina.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di levo in caso di contusione di età.

lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice borgo

0: Insieme. Per maggiori informazioni visita le pagine Facebook e Instagram dell'Associazione Muro in Vita.
1: Il Comitato Festa, classe 76 di Bella, vi invita a trascorrere una giornata speciale domenica 9 agosto. A pranzo, appuntamento con il tradizionale pranzo del pellegrino, un momento per condividere i sapori e lo spirito della festa. La serata si accende con il gran concerto dei Mattia Bazar. Tradizione, convivialità ed emozioni in un unico grande evento. Domenica 9 agosto a Bella. Per info 338 313 0806. Non mancate!
2: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
3: Dai, dimmi!
2: Da Lantani è nel settore orazione di
3: la porzura.

c'era dentro la manette. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è calato.

su questa città. Le strade, le case, i tuoi dischi nella mano.

Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Spot. Il 10 e 11 agosto, il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante dell'estate con la nona edizione di Strade Gustando, Lucano's Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento, tra street food, sapori della tradizione, spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Il 10 agosto, il palco si accende con l'energia travolgente dei Musica Manovella, pronti a far cantare e ballare tutta la piazza con il loro coinvolgente spettacolo dal vivo. L'11 agosto, riflettori puntati sui giovani talenti della Basilicata con il Lucano's Music Festival, il contest musicale che celebra la passione, la creatività e il talento emergente, con giuria tecnica e voto del pubblico. Due serate, un solo grande evento. Buon cibo, musica, emozioni e il fascino senza tempo del Borgo di Bella. Non prendere impegni. Il 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Tutte le strade portano al Borgo di Bella.

0: 13 in punto.
1: Spot.
2: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiaredi Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
3: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
2: All'Asta Mobili Chiarelli Center di

0: ci colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte e Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Spot.
2: Ritorna.

0: Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere. Fino a 20
1: 10 soli e agenzie.

0: spot.
1: Un borgo antico e la magia dei suoi vicoli, i sapori della tradizione lucana, lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Maiella. Dalle 20, l'apertura degli stand con piatti che sono il manifesto di una terra unica. Dal provolone impiccato al peperone crusco. Una festa per grandi e piccini, anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il 7, 8, 9 agosto a Muro Lucano. Non puoi mancare, perché le emozioni più belle si vivono insieme. Per maggiori informazioni, visita le pagine Facebook e Instagram dell'Associazione Muro in Vita.
2: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
3: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
2: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
3: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su GriecoMobili.it.
2: Greco Mobili. Non arrediamo su

0: O iniziare la running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare Holoyang ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
3: Sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette. Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
4: Il 10 e 11 agosto il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante dell'estate con la nona edizione di Strade Gustando Lucano's Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento, tra street food, sapori della tradizione, spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Il 10 agosto il palco si accende con l'energia travolgente dei Musica Manovella, pronti a far cantare e ballare tutta la piazza con il loro coinvolgente spettacolo dal vivo. L'11 agosto riflettori puntati sui giovani talenti della Basilicata con il Lucanos Music Festival, il contest musicale che celebra la passione, la creatività e il talento emergente, con giuria tecnica e voto del pubblico. Due serate, un solo grande evento. Buon cibo, musica, emozioni e il fascino senza tempo del Borgo di Bella. Non prendere impegni. Il 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Tutte le strade portano al Borgo di Bella.

0: esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
1: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili e la Modo 10, oltre marche di prestigio.
0: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
1: Grieco Mobili. Entrate click.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1981. Radio Latte Miele.
3: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana, anche nel weekend. 1981. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1981.
4: Mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. Ai settembre tornerò, sono pronto.

0: con backstage esclusivo a partire agosto. Casalbore ti aspetta, non mancare.
1: Ritorna la festa più amata dedicata al nostro buon la Trebbieto Cali, un successo che continua sempre con nuove iniziative, la rievocazione storica della trebbiatura, sfilate di auto storiche e trattori per le vie cittadine. Ogni sera si balla e si canta con i gruppi più apprezzati. Si mangia alla grande, con specialità contadine. Per info, Associazione Culturale Sant'Antuono, al 333-644-2655 e sui principali social.
2: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
1: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Spot.
5: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
6: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del mondo. Rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
7: Il Comitato Festa, classe 76 di Bella, vi invita a trascorrere una giornata speciale.

0: Spot.
1: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
2: La neonata Associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del Maiale in Festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande.
3: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
4: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano

Nel frattempo l'artista sta proseguendo il suo tour estivo con delle prossime date, quella del 6 di agosto a Lignano Sabbiadoro, il 15 a Olbia e il 5 di settembre invece sarà a Trento. Queste le date dell'inizio del tour estivo di Seif. Posizione invece numero 23, in discesa di 2 su Latte Miele c'è Cabana, Irama.

0: Bam Bam Bambina.
1: Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina, la posizione numero 22 della classifica di Radio Latte Miele. Anche Elettra si appresta a tornare nuovamente al tavolo di una giuria, perché è stata scelta come questo ruolo per Tale e Quale Show, lo spettacolo di Carlo Conti. E noi torniamo tra poco con la classifica di Latte Miele.
2: La classifica di Latte Miele.

0: contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
1: Spot.
2: Ritorna la festa più amata dedicata al nostro buon grano. La 12ª festa della Trebbiatura. Dal 6 al 9 agosto, località San...

0: il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
1: Il 10 e 11 agosto, il cuore pulsante dell'estate, con la nona edizione di Strade Gustando, Lucano's Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento.

Baby K con Tuca Macarena alla posizione numero 20 della classifica di Latte e Miele. Baby K che si è resa inconsapevolmente e senza volontà protagonista di una piccola sfida con i The Colors. Siamo nella città di Oristano, dove per l'estate si sa, si organizzano sempre tanti concerti estivi all'aperto, e proprio durante l'estate a Oristano era già previsto da tempo proprio un concerto di Baby K. Peccato che qualcuno ha pensato bene di organizzare un concerto dei The Colors lo stesso giorno. Ma non si fa, bisogna cercare di organizzarsi in modo tale che la popolazione locale, che insomma che tutte le persone che vogliono andare a entrambi i concerti, non siano obbligate a una scelta. Quindi adesso si sta cercando di capire chi si deve spostare, probabilmente gli ultimi arrivati, cioè i The Colors, mentre Baby K dovrebbe rimanere lì al suo posto con la sua serata musicale. Posizione invece numero 19, ne guadagna 3 di posti, è Noemi con Tu cosa fai questa sera. Stare con

cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

anche alla posizione numero 12 e ripartiamo con un artista pronto a tornare sul palco, e lo farà anche quest'anno sul palco delle ATP Finals, Achille La Città degli Angeli su La Terra.

più forti al mondo, ma proprio negli ultimi giorni Carlos Alcaraz, grande tennista spagnolo, ha un po' copiato Samurai J nel look, perché si è fatto anche lui le treccine e quindi si assomigliano, cioè è incredibile, ma si assomigliano davvero tanto. Quindi se vedete un ragazzo con le treccine giocare a tennis, sappiate che non è Samurai J, andate tranquilli. Passiamo adesso alla posizione numero 10, entriamo in top 10 con l'aggiornamento 2026.

0: Una leggenda del rock italiano insieme a un'altra leggenda però del rap italiano. Gianna Nannini e Marracash insieme per la nuova versione di America chiamata America Inc. Ed aveva bisogno di un aggiornamento questo brano, così insomma diventa e torna ad essere popolare ed attuale anche nel 2026. E noi torniamo tra poco con la classifica di Latte Miele.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, e al primo invece i Merkin Cremont Partenope cantata da Serena Brancale e i The Colors. Sarà successa, sentiamola, quindi vuol dire che ci sono dei clizzato, ma si sa, le canzoni gli piace così, piace scambiarsi di posto.

enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice del Borgo Pianello di Muro Lucano, dove il pomeriggio mangerà gli stand con piatti che sono il

al primo punto con Serena Brancale e quindi la nostra classifica di Radio Latte e Miele è arrivata alla sua natural conclusione. Abbiamo scoperto tutto quello che c'era da sapere e per i prossimi aggiornamenti si torna invece tra 7 giorni. Ci sarà ancora Partenope al primo posto? E chi può dirlo? Basta aspettare fino al prossimo fine settimana. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro una buona serata e un buon weekend. Da Dag è tutto, un abbraccione, ciao!

0: sedere. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
1: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Spot.
4: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
5: La neonata Associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del Maiale in Festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande.
4: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
6: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: pagina Facebook Proloco Cairano o Instagram Proloco Cairano.
1: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
2: Ritorna la festa più amata dedicata al nostro buon grano, la 12ª festa della Trebbiatura. Dal 6 al 9 agosto in località Sant'Antuono di Sant'Angelo dei Lombardi. Un successo che continua, sempre con nuove iniziative. La rievocazione storica della Trebbiatura, sfilate di auto storiche e trattori per le vie cittadine. Ogni sera si balla e si canta con i gruppi più apprezzati. Si mangia alla grande, con specialità contadine. Per info

Radio Latte e Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 90, 1997.

0: Il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
1: Spot. Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
2: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
3: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
2: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
3: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana. Costruiamo qualità ogni giorno.
4: Il 10 e 11 agosto il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante dell'estate con la nona edizione di Strade Gustando Lucano's Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento tra street food, sapori della tradizione, spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Il 10 agosto il palco si accende con l'energia travolgente dei Musica Manovella, pronti a far cantare e ballare tutta la piazza con il loro coinvolgente spettacolo dal vivo. L'11 agosto riflettori puntati sui giovani talenti della Basilicata con il Lucano's Music Festival, il contest musicale che celebra la passione, la creatività e il talento emergente, con giuria tecnica e voto del pubblico. Due serate, un solo grande evento. Buon cibo, musica, emozioni e il fascino senza tempo del Borgo di Bella. Non prendere impegni. Il 10 e 11 agosto ti aspettiamo a Strade Gustando 2026. Tutte le strade portano al Borgo di Bella.
1: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Astamobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2022.
5: Sulla strada di casa.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

dai cammini di nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

0: Domenica 9 agosto a Bella. Per info 338 313 0806. Non mancate!
1: L'amministrazione comunale di Casalbore in provincia di Avellino e il Comitato Festa ti invitano a vivere la grande festa patronale della Madonna della Neve. Mercoledì 5 agosto in piazza Cesare Battisti ti aspetta una serata di fede, tradizione e grande musica dal vivo. Sul palco i Cugini di Campagna.
2: Torna a casa tua.
1: Francesco Baccini.
3: Sotto questo sole bello pedalare, sì.
1: E tutta l'energia di Valerie Edo. Spettacolo è una tappa ufficiale del Radio Latte Miele Tour e sarà trasmesso in diretta sulle pagine social di Latte Miele Rete Sud, con backstage esclusivo a partire dalle ore 19. Mercoledì 5 agosto, Casalbore ti aspetta! Non mancare!
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, ad agosto da 18.900 euro. Ti aspettiamo in gen.it.
2: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
4: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
3: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
4: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
3: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.

Tradizione lucana. Lo spettacolo della musica popolare. È Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. Giorni tutto il Borgo Pianello, zitare il alle 20, l'apertura.

banchi della scuola, su ogni mia parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.

0: 19:59.
1: Spot.
2: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
4: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
3: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone, ogni giorno. Ogni momento.
4: Più visibilità, più clienti, più risultati.
3: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
4: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
3: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
5: Il 10 e 11 agosto il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante dell'estate con la nona edizione di Strade Gustando Lucano's Street Food and Music Festival. Due serate all'insegna del gusto, della musica e del divertimento, tra street food, sapori della tradizione, spettacoli e un'atmosfera tutta da vivere. Il 10 agosto il palco si accende con l'energia travolgente dei Musica Manovella, pronti a far cantare e ballare tutta la piazza con il loro coinvolgente spettacolo dal vivo. L'11 agosto riflettori puntati sui giovani talenti della Basilicata con il Lucano's Music Festival, il contest musicale che celebra la passione, la creatività e il talento emergente, con giuria tecnica e voto del pubblico. Due serate, un solo grande evento. Buon cibo, musica, emozioni e il fascino senza tempo del Borgo di Bella.

0: tempi migliori. Bilancia, Venere sta per arrivare al traguardo del tuo segno dal 6, questo significa che agosto è positivo per l'amore, per le relazioni. Io spero che tanti ritrovino armonia, voglia riprenderti cura di te, nuove opportunità. E poi non ci dimentichiamo che quando ci si sente più forti e più belli, i consensi non mancano. Scorpione, buon momento per affrontare questioni economiche e legali con molta calma, naturalmente. Agosto favorisce anche le passioni, c'è più serenità nei rapporti, le uniche interferenze potrebbero nascere se frequenti Acquario e Leone. Il Sagittario, dopo un weekend agitato, si sente che sta meglio e quindi comincia a pensare, elaborare, lascia perdere le vecchie discussioni, si rimette in gioco, guarda avanti. Diciamo che queste sono sorprese per i cuori solitari e non dal 6, come per altri segni. Capricorno, settimana intensa e ricca di impegni. In amore saranno importanti il dialogo e il confronto, perché se c'è una persona che non ti capisce o in famiglia hai vissuto dei problemi, magari hai avuto anche tu dei fastidi fisici, personali, devi contare sui rapporti solidi, devi stare meglio in mezzo agli altri. Acquario, le tensioni diminuiscono e da venerdì l'amore riceve un forte sostegno. Sono favoriti i nuovi incontri, le riconciliazioni, i cambiamenti positivi, anche le nuove amicizie, bisogna ricambiare ambiente. Pesci, d'agosto l'amore torna a sorridere, lo vedremo tra un po', Venere tra qualche giorno non sarà più opposta, quindi riconciliazione, nuovi incontri, tutto è possibile e sul lavoro iniziano a concretizzarsi i progetti costruiti nei mesi passati. Per oggi è tutto, a domani, non mancate!
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora a temiele.com, sulla nostra app o

0: sempre con nuove iniziative. La rievocazione storica della Trebbiatura, sfilate di auto storiche e trattori per le vie cittadine. Ogni sera si balla e si canta con i gruppi più apprezzati. Si mangia alla grande, con specialità contadine. Per info, Associazione Culturale Sant'Antuono al 333 644 2655 e sui principali social.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1994. Radio Latte Miele.
2: Latte Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend. 1994. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1994. Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1994.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
4: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
5: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
4: Su Radio Latte Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
5: Più visibilità, più clienti, più risultati.
4: Tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
5: Scegli Radio Latte Miele per far crescere il tuo business.
4: Contattaci ora allo 09.

0: 21 in punto.
1: Spot.
2: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
3: Dai, dimmi.
2: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
3: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gres, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
2: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, con personale qualificato.
3: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976 77 150.
2: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.

0: Caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
1: Pico. E la magia e la tradizione lucana. Lo spettacolo della musica popolare è Borgo in Vita, uno dei percorsi enogastronomici più attesi in Basilicata. 3 giorni tutti da vivere nella splendida cornice, dove già dal pomeriggio sarà possibile visitare i luoghi di San Gerardo Tend con anche grazie al servizio di ludoteca e parking passeggini. L'appuntamento è per il

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. O meno grassa lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
3: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
4: State zitto, povere!
5: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'Ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
6: Spot.
7: La neonata Associazione Armonia del Borgo di Castelgrande il 10 agosto organizza la prima edizione del Maiale in Festa, con inizio alle ore 18. Dopo l'inaugurazione inizierà la formazione della salsiccia da record. Si tenterà di stabilire il primo record della salsiccia più lunga di Castelgrande. Alle 19.30 apertura stand gastronomici e con la buona musica del gruppo musicale I Sarracin. Non mancare, vieni a scoprire la salsiccia da record e soprattutto vieni a degustarla. Vi aspettiamo il 10 agosto. Evento patrocinato dal Comune di Castelgrande.
8: Il 10 e 11 agosto il Borgo di Bella si trasforma nel cuore pulsante degustando Lucano's Street Food and Music Festival.

0: Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
1: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colum e marche di prestigio.
0: Visitate.
1: Entrate clienti, uscite amici.
2: Latte e miele.
3: Latte e miele, 1993. Radio Latte e Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend, 1993. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80, 1993.
4: Radio Latte e Miele,
3: la tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 90, 1993.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
1: Grieco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000.
3: Canta l'estate con te, Latte Miele.
0: Radio Latte Miele.
3: Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Una in punto.
1: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
2: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
1: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
2: Più visibilità, più clienti, più risultati.
1: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
2: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
1: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
1: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
0: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
1: Più visibilità, più clienti, più risultati.
0: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un sene.
1: Shellness.
0: Contattaci ora allo 0976

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: L'amministrazione comunale di Casalbore in provincia di Avellino e il Comitato Festa ti invitano a vivere la grande festa patronale della Madonna della Neve. Mercoledì 5 agosto in piazza Cesare Battisti ti aspetta una serata di fede, tradizione e grande musica dal vivo. Sul palco i Cugini di Campagna.

0: 5 agosto, Casalbore ti aspetta. Non mancare!
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Donato Iacullo al tuo snintonaci, pavimentazioni e noleggio.